0: soprattutto che il vecchio non ti conosca.
1: Non temere!
0: Appena venir ci senti.
1: Sul mantello e via!
0: Oh,

Valentina chiamata, mi trova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo! Come pallido è dimesso, non sembra più lo stesso.

0: Ernesto. Buona sapersi. Mi spiegherete alla fine.
1: Mezza entrata d'un anno in cuffie e nastri consumata. Ma questo è nulla. E poi la signorina

0: sì, signore.
1: Coraggio?
0: Voi mentite, sovrania donna tale, che non può, che non sa, né vuol far male. Pretesti per cacciarla via di casa, fandonie che inventate, mia sorella, capace a voi di perdere il rispetto.
2: La guancia è testimone, il tutto è detto.

0: Ma come? Mia sorella si sa già buona e bella.
1: Sarà buona per voi, per me no, certo.
0: Che sia colpevole sono ancora incerto.
1: Io son così sicuro del delitto che v'ho fatto chiamare espressamente qual testimonio della mia vendetta.
0: Va bene, ma riflettete.
1: Ho tutto preveduto.

0: c'è da avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là, e la premia fra minacce da avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là, ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là, ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là.
1: E si fatto scioglimento, poco appena il tradimento.
0: Ripetete mia sorella,
1: vada fuor di casa mia,
0: vada fuor di casa mia, altri patti non può far. È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben esser ponderato, ponderato.

scontar. Vedrasi giovino, ritire cabelle, se risi tenere, sentire lacrime, vedrasi giovino, vedrasi giovino.

0: quest'ora in giardin. Che sacevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, donna indegna, fuori di casa mia, anch'io.
1: Signor marito, so che tuono prendete.
0: Uscite, e presto.
1: Nemmen per sogno, e casa mia, vi resto.
0: Colpa di mille bombe.
2: Don Pasquale, lasciate fare a me, solo badate a non smentirmi. Ho carta bianca.
0: È inteso.
1: E adesso viene.
2: Stupor, misto di sdegno. Attenta bene.
3: Sorella, udite. Io parlo per vostro ben. Vorrei risparmiarvi uno sfregio.
1: Come uno sfregio?
3: Benissimo. Domani in questa casa entra la nuova sposa.
1: Un'altra donna? Come un'ingiuria!
2: Ecco il momento di montare in furia!

0: questo?
1: Don Pasquale, non c'è via. Qui bisogna sposar quei due davvero. Se no, costei non va.
0: Non mi par vero. E di casa qualcuno per me.